il matrimonio sia per non fatto, sia per non fatto, orfa dessunto, basta il contratto, orfa dessunto, basta il contratto, questo fardebe sì, questo conviene, questo fardebe sì, questo conviene.

tirate, così ad essere così sarà. E non ci pensate, e non vi adirate, così ad essere così sarà. E non ci pensate, non vi adirate, così ad essere così sarà. E non ci pensate, non vi adirate, così ad essere così sarà.